0: 102.9.
1: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì.